Tempo! Leggi! Di notte, per la porta, per la stanza, l'urcagno dice d'aver visto come Ginevra vi introdusse un certo amante. Esco.